ani ni gbogbo bi ti esan ti da eyan mo ologo mi duro anu olorun tu mi sile laaro yi mo kedi e sinu aye re laaro yi ni bi ti esan to ti da aye re duro loruko jesu anu olorun tu o sile laaro yi ani ogun iran di iran to mowo to mese si to da aye re duro loruko jesu anu olorun tu o sile laaro yi dawo ogun aimodi to nja yen loruko jesu anu olorun tu o sile laaro yi eje ma dagbere were were laaro yi a o pade lose to nbo ti jesu o ba ti ide mo fi ile ife oluwa ati alafia olodumare lowo ki ojo run oni o to wa e ma ni eri titi ojo mejo o dabo

件失败，一件失败。ibi ati menu duro lose to lo re eyin alagbara okunrin bayi ni omo nla yi wu iwa lile di odidi osu kan ti o di emo si igboro ilu ti o di jamba si ode ti enikeni ko le mu ibi ti ati menu duro lose to lonu ibi ati wa gbe ni lose yi